0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Un pubblico speciale merita il top della musica nazionale. Ecco un'altra puntata con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

Fate largo, numero 10, debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee, ad opera di Baby K, estate 2026, senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di Cattive Abitudini.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, Super Hit, numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai Jay. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai Jay, Flamenco Paranoia.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
2: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana. Stare con

0: farti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: State in pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Hiram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E sì, presenti anche in questo fine settimana, nemmeno stavolta il grande caldo ci ferma. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock. Un saluto naturalmente a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si parte così.

Manson ha annunciato un nuovo album che si intitola One Assassination Under Good Chapter 2, in uscita il 14 di agosto. È il secondo capitolo di una storia iniziata con One Assassination Under Good, pubblicato il 22 di novembre del 2024. E c'è già un primo singolo estratto da questo nuovo album che si intitola Exit Wound e che avete appena ascoltato. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco daremo spazio agli Iron Maiden. Can-

Iron Maiden insieme a Can I Play With Madness, e qualche giorno fa a Milano presso l'Accademia Internazionale Calcio Inter si è tenuta la partita di calcio tra la federazione calcistica Maiden, in cui gioca Steve Harris degli Iron Maiden, e la squadra Torti Vineri, e a sorpresa sul posto è arrivato l'ex capitano dell'Inter e della nazionale argentina Javier Zanetti, il quale ha regalato una maglia a Harris, e la partita si è svolta come di consueto prima della data italiana degli Iron Maiden, che si è tenuta il 17 di giugno allo stadio San Siro di Milano. Si continua con la musica, con le notizie. Tra poco vi vogliamo parlare di una collaborazione tra due grandi chitarristi.

Dance, loro sono i Genesis e questo pezzo ci dà lo spunto per occuparci della prossima notizia. I chitarristi Steve Hackett e Steve Rothery si preparano a pubblicare un album collaborativo, frutto dei ben 8 anni di lavoro. L'ex Genesis e il cofondatore dei Marillion pubblicheranno il 28 di agosto The Roaring Waves, che contiene 7 brani strumentali, tutti ispirati alla cittadina costiera britannica del North Yorkshire, dove Rothery ha vissuto da ragazzo. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si va avanti con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta di

al festival francese Hellfest è stata presentata la nuova statua gigante dedicata a Ozzy Osbourne, che abbiamo ascoltato insieme a See You on the Other Side. Alta 6 metri, la statua è stata realizzata dall'artista contemporaneo francese Philippe Pasquat. Sharon Osbourne, moglie di Ozzy, purtroppo non ha potuto presenziare alla presentazione di questa statua in quanto si è dovuta recare inaspettatamente all'ospedale. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si sta preparando a pubblicare per il prossimo 2 di ottobre il suo quinto album da solista, The Age of Everything, anticipato dal primo singolo Spin che abbiamo appena ascoltato. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. Vi ricordo che noi torneremo nei prossimi giorni con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock e il prossimo fine settimana con un nuovo spazio qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
2: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento. Qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: sapere chi sei. Ciao.
1: Ma quanto costa la felicità?

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

0: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel. Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì!
1: Como siempre, siempre aquí riendo antes de iniciar esta bellísima puntata que hoy será un poco divertente con Benvenuti a tutti a nuestra nueva puntata de A Tutta Musica con Manuel e Dora.
2: Oh,
1: Ah,
2: io non ci riesco a parlare francese con l'accento francese non ci riesco. Benvenuti a tutti, ve lo dico in italiano che è meglio. Oggi abbiamo una francese qui nello studio.
1: A volte mi piace dire così le parole con questo accento un po' parisino, non lo so.
2: Però guarda, te sta saliendo muy bien, te esce bien. Sì.
1: Però pensandolo come in spagnolo è come un poco más complejo, no?
2: Sì, non lo perché sé. Non riesci a fare l'accento
1: no, lo è, no è, come dire, non è fatto la prova in spagnolo, solo l'ho fatto con l'italiano. Ok, aquí probando, un, dos, tres.
2: No, perché poi una volta l'avevo sentito anche fare l'accento anche portoghese.
1: Il portoghese, sì, no, però...
2: Adesso no, non puoi fare il francese e portoghese all'inizio.
1: No, non sto in connessione.
2: Esatto.
1: Sì, a veces che, diciamo, vedo qualcosa, come alguna
2: una
1: serie TV... Diciamo
2: una sorta
1: qualcosa di simile,
2: esatto.
1: Con qualcun accento di qualcun'altra nazione o qualcosa. Entonces, mi piace fare questa. Come si dice?
2: Questa imitazione.
1: Quello.
2: Quella imitazione degli accenti di altre nazioni.
1: Se mi pega. Oh,
2: però veramente sei bravissima. Io non lo sapevo. Questa tua hai un talento nascosto,
1: Può essere. Non lo sapevo neanche io.
2: Io invece me ne sono accorto a ultimo. Adesso da ogni settimana iniziamo col francese. No, è troppo bello, re.
1: Practicare in spagnolo, a ver come suena.
2: Scriveteci e fateci sapere se volete la Dora in versione francese o in versione che parla spagnolo oppure in italiano. Fatecelo sapere al 3614634294. Anzi, anche tutti e due.
1: Sì, adesso, perché sta in italiano, però con l'accento francese.
2: Adesso ti francese. Dico per la prossima settimana ti mandano un messaggio e ti dicono. Fammi un po' francese, un po' portoghese.
1: Oh my God.
2: Lì è un problema, Lì è un problema.
1: Vediamo un po' cosa.
2: Mi stanno appannando gli occhiali perché sto ridendo troppo. C'è cosa da fare, non lo so, guarda. Comunque ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo detto che sarà una puntatona divertente. Con la vostra radio preferita ci siamo anche noi, Dora Emanuel, che vi accompagneranno per circa un'ora insieme alla buona musica. Ma non solo, ci sono gli appuntamenti con il Caffè 90.
1: Alleluia, lo ha detto questa volta, bravissimo.
2: Hai visto, ce l'ho scritto.
1: No, non l'hai dimenticato.
2: Non l'ho dimenticato. No. Caffè 90 naturalmente curato da Dora e poi ci sarà Segnalibro curato dalla biblioteca di Marrubiu e anche il Talent On Air per i nostri artisti che mandano la propria musica qui a Dimensione Dance e a Tutta Musica con la mail dimen@mail.com. E uno di loro vincerà un'intervista radiofonica.
1: Anche también tenemos la richiesta musicale.
2: È vero.
1: Che hoy es también un po' interessante.
2: Esatto.
1: Nos ponen aquí en aprietos, pero bueno. Ahí salimos a flote. Esperamos que la persona que ha fatto questa richiesta sea, ¿cómo se dice?
2: Soddisfatto.
1: Soddisfatto de que sea la canzone que lui vuole ascoltare, ¿no?
2: Speriamo, perché io ci ho lavorato tanto, però non lo so se è quella. Comunque, ragazzi, siamo pronti per dirvi che sta iniziando
1: A Tutta Musica!
3: Querido Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: la colonna sonora di questa production. In sottofondo volevo salutare Giuseppe che ci sta salutando con un messaggio WhatsApp che ci ha scritto al 371-46-34-294 e dice che siamo fortissimi e simpaticissima anche la protagonista francese. Che la prossima settimana sarà diverso. Grazie, grazie Giuseppe. Salutiamo anche a Stefano e a Michela che ci sta ascoltando. E questo era il Caffè 90. Cosa abbiamo ascoltato oggi?
1: Oggi abbiamo escuchado. Que tengo un mix en mi cerebro en este instante. Hoy hemos escuchado en el Caffè 90 due un limited con no limit.
0: Chuola.
1: ¿Cómo?
0: Due, no es due, es chu.
1: Chu. ¿Qué chu?
0: Il gruppo si chiama Chu Limited.
1: Ah,
0: ah, vabbè, tu lo fai in spagnolo, giusto? Ah, Due Limited, ok, giusto.
1: Ok. E la altra canzone era No Limits. No Limits. Ah, no, mentira, era. Ve già me confundió. Por Dios. God the Grove. Scusenme tanto. Es que fa no, una no. Faccia. Che
0: gli ho fatto un piccolo scherzo così. Mi ha fatto troppo ridere. Vabbè. Erano sì, bravo. Grazie per questa selezione.
1: Sì,
0: non guardarmi così.
1: Grazie per essermi quedare un po'.
0: No, anzi. E quando torna?
1: La prossima settimana.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Yeah, what's up? Let me blow the
1: big trombone. Siamo tornati in onda, ragazzi, benvenuti a Tutta Musica, ogni settimana sempre con la bellissima musica qui selezionata dal sottoscritto ma anche da Dora. E adesso siamo arrivati al momento degli artisti. È il primo artista che l'unico artista di questa settimana, anche io sbaglio, vedi? Talent On Air, che ogni settimana mette la voce per gli artisti indipendenti e naturalmente possono vincere anche una intervista radiofonica. Oggi presentiamo Retrofill con Gentle Manager.

0: Football Manager con protagonista Retro Phil oggi al Talent On Air, e lui avrà l'opportunità di vincere una intervista radiofonica. Ancora continuate a mandarci le vostre bellissime canzoni a dimenchiocciolamail.com e Talent On Air torna la prossima settimana.
1: Presentiamo la Robin.

oggi con il nuovo appuntamento di Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca de Marruvio. E sapremo un po' del nuovo libri da leggere. Il primo libro è Il dolce ingrediente del destino. È un romanzo che racconta la storia di Granny. La donna ha una grande passione, il dolce e gesti. È una famosa pasticceria a Nueva York, dove crea dolci squisiti e originali. La sua vita è divisa tra Alan, suo marito, e Walter, il suo migliore amico. La storia va avanti con la donna che deve prendere una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita quando riceve una grande proposta di lavoro. Spinta dall'ambizione e da un desiderio di cambiamento, la donna decide di partire con il figlio, mettendo a discussione le relazioni e affidandosi al destino. È una storia che mescola cucina, relazioni umane e scelte di vita, raccontando come il coraggio possa cambiare la vita di una persona. Un libro ironico ma introspettivo. Il secondo, L'ultimo inverno, di Harding, vincitore del premio Pulitzer. È un romanzo intenso e reflessivo che racconta gli ultimi giorni di vita di un anziano uomo di nome George. Nella vita ha sempre restaurato orologi e ora, circondato dai familiari, affronta una pesante malattia. George rivive i ricordi del passato, soprattutto quelli legati al padre, che per lui ha rappresentato due sentimenti contrastanti, amore e paura. Il romanzo è una riflessione sulla memoria, sul tempo e sui legami familiari. Il terzo libro, La donna degli alberi, è un romanzo poetico e riflessivo che racconta la storia di una donna in fuga dal proprio passato e da un amore che non esiste più. Dopo aver lasciato la città, tutto sembra vuoto e senza sentimento. La donna si rifugia in un rifugio di montagna, in cui impara a convivere con la solitudine e la natura, incontrando creature che aiutano a ricoprire la forza interiore e la bellezza delle cose piccole. Un uomo chiamato lo straniero risveglierà in lei nuove speranze e desideri. È una storia che esplora temi di rinascita e connessione umana. Segnalibro torna tra poco.

Siamo tornati in onda nella seconda parte dove di Segna Libro, dove ci saranno le novità editoriali. Quello tocca a me, il sottoscritto, e ringrazio ancora la biblioteca comunale, perché è lei sempre, che è la biblioteca di Marubio, che ci dà questa rassegna dei libri più letti e naturalmente anche le novità editoriali che adesso vi elencherò. Quindi presentiamo tre nuovi libri che dovrebbero essere disponibili da fine gennaio. Il primo libro si intitola Il nido del corvo. Attesissimo nuovo romanzo di Pulixi, è un thriller noir ambientato nella penisola del Silis. La scomparsa appartenente irrisolta di una donna, Angela Flores, si trasforma in un pericoloso gioco quando i due investigatori trovano nuovi indizi 6 mesi dopo la scomparsa. I due investigatori intraprendono una caccia ossessiva attraverso stagni di sale e campagne desolate per fermare l'assassino. Un libro teso e inquietante che combina suspense, psicologia e un'oscura ambientazione sarda, da leggere tutto d'un fiato. Il secondo libro è Le ore fragili. È la storia di un rapporto intenso tra madre e figlia, entrambe impegnate a combattere i propri fantasmi, ma legate da un amore incrollabile. Un viaggio tutto al femminile nei meandri dell'adolescenza, raccontano con umorismo, profondità e spigliatezza dall'inconfondibile penna di Virginie Grimaldi. Il terzo libro è Emma e l'unicorno. È un libro per bambine con protagonista Emma, una bambina di 9 anni che ha come miglior amico Marigold, un magico unicorno. Come tutte le amicizie, anche questa ha bisogno di impegno, e il loro rapporto è basato sull'affetto, allegria e aiuto reciproco. Quando Emma ha difficoltà a concentrarsi sui compiti, Marigold la soccorre con un incantesimo magico. Insieme vivono situazioni esileranti e divertenti. Un libro divertentissimo per bambini a partire dai 7 anni in su. E quindi adesso noi ci fermiamo un attimo e Segna Libro torna tra poco.

0: E siamo tornati con la terza parte di Segnalibro, dove vi diciamo le attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che a breve tanti nuovi libri saranno disponibili in biblioteca. Al momento è disponibile una mostra bibliografica per il mese di gennaio, con una sezione di libri di vario genere da leggere in queste fredde serate invernali. Giovedì 29 gennaio è prevista un'attività per bambini in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale di Marrubiu, e per questo motivo l'orario di apertura potrebbe subire variazioni. Inoltre, a fine mese riprenderemo le attività in collaborazione con l'asilo nido di Marrubiu.
1: E tutto questo è grazie a Luca, che fa questo bellissimo lavoro di informarmi sempre la ultima attività dei libri male, come si è leído?
0: Ma più letti?
1: Più letti nella biblioteca di Marrubiu. Grazie mille, Luca, per questa collaborazione.
0: E adesso iniziamo con un messaggio che ci arriva sempre al 371-4634-294.
1: No comment.
0: Allora, prima però leggiamo sì. questo qui di Tonino, sì, che dice: bravi ragazzi, saluti da Roma. E poi ha scritto un altro messaggio: ragazzi, mi sono dimenticato di chiedervi se potete mettere una canzone di Alberto di Albano e Romina in versione anche dance. Grazie a te, Tonino, per averci mandato il messaggio al 371 46 34 294, e noi abbiamo scelto questa per te, Albano e Romina Power con Felicità.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Oggi siamo qui. Buongiorno, signora francese.
1: No, non sto. Prefiero non commentare lo che succede detrás de toda la produzione.
0: Come detrás de todo? Sembra una cosa orribile. Rafael, gracias por tu mensaje.
1: Esperamos que esta haya sido tu canción.
0: Esperemos.
1: Sí. Esperemos que sí, pero pienso que sí.
0: Bene. Noi siamo già alla fine del nostro programma di ogni settimana, quindi mettiamo la sigla terminale.
1: Sì, che nos dice, nos avvisa che este bellissimo programma di oggi sta terminando. Pero antes les recordamos seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensiones Dance. Y recuerden, para aquellos artistas que quieren lanzar su música, que muchos de nuestros oyentes la aprecien, todo ese trabajo que hacen para hacer una nueva producción, pueden escribir a dimen@mail.com o dimen@mail.com. Mi sto confondendo con la chiocciola.
0: Adesso ci vuole la francese che lo dice. Non so come si dice chiocciola in francese. Dobbiamo investigare per la
1: certo.
0: prossima.
1: O recuerden dejar sus mensajes al 371-463-4294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, così siete sempre aggiornati per quanto riguarda il nuovo programma che esce. E poi ci ascolterete sempre ogni settimana nella vostra radio preferita. Detto questo, ragazzi, noi ci salutiamo qui, fate da bravi, mi raccomando, perché la prossima settimana saremo ancora più pimpanti e più allegri, quindi vi faremo ancora divertire ancora di più.
1: Así será.
0: Ciao a tutti, buona settimana.
1: Ciao a tutti.
2: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa ed Every Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica Hide on Mine. Numero 15, novità.

Dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

La pausa intermittenza. La numero 13 di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi coldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Color, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra i

Mercury con Max Martinelli, numero 9 dei Club Belle Cucchie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camel Fat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

pancia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

E la seconda parte della exclusive High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremon, dei The Colors e La Brancale. Questa song, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

0: il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevo. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti non trattenevi le

rileggere più il 10 agosto. San Lorenzo io lo so perché tanto, di stelle per l'aria tranquilla, Arte cade perché sì, gran pianto, nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero cadde tra i spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende,

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Scaltre, volpine e sagaci marpioni, eccoci pronti per un'altra gita della fantasia che vi farà compagnia a qualunque cosa stiate facendo in questo momento, senza distogliervi dalle vostre abituali attività. Un modo come un altro per esservi vicini, facendovi sognare ad occhi aperti con virtuali panorami, ma con reali sonorità. In sostanza, mantengo la promessa di visitare nuovi posti con vecchi amici. Le hostess di bordo, babordo e tribordo, Patrizia e Daniela, sono presenti, come lo è la copilota Roberta e il tecnico di produzione Toto, che ci seguirà da remoto. Tutto questo perché non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. Quindi partiamo con Junior. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Mi intrometterò a cavallo dei due brani per farvi conoscere gli artisti e band che presenterò, con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico: il cantautore londinese Junior ha dato il via all'invasione britannica dell'R&B pop degli anni 80 proprio con questo Mama Used to Say, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita. Sebbene altri artisti abbiano avuto più successi, è importante sottolineare che Junior è stato un pioniere quando ha creato e presentato questo genere di matrice britannica al pubblico al di fuori del Regno Unito, e l'ha fatto circa 10 anni prima degli altri colleghi. Salto in avanti con Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Chico Lecca.

dei DJ e producer Antonello Ferrari e Aldo Bergamasco conoscete tutto perché sono spesso ospiti della mia discoteca itinerante e, come ben sapete, non mi spendo mai in notizie di cui siete già in possesso, quindi dico solo che questo Disco Bump è una delle loro più recenti produzioni. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi i Kashmir. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leca, un po' autista, un po'

Dopo essere stato il tenore e la voce solista in falsetto del gruppo R&B Heaven and Heart, Dwight Rowner Dukes si avventurò in un progetto solista fondando i Kashmir, gruppo orientato alla musica dance e da club, sempre con radici R&B. Concentrandosi principalmente sul talento vocale di Dukes, i Kashmir pubblicarono 4 singoli che entrarono nelle classifiche R&B tra l'83 e l'85. Me li avete ben graditi con Light of Love, Spazio e Deep Moor. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Sergei Kuybida, di origini ucraine, DJ e producer di Deep House con sede a Londra, è un artista polivalente la cui figura si divide principalmente fra la carriera nel settore digitale e la produzione di musica elettronica. Attivo sia con il suo nome di battesimo che con l'alias Deep More, me l'avete ballato con Love You. Sale sul nostro autobus musicale Mario Bassanov. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

More for the Less, piacevolmente vocalizzato dal cantante Jeremy Glenn, è il motivone che ci ha presentato il lituano Mario Basanov, già star nel suo paese natale dopo aver vinto il premio di produttore dell'anno nel 2011. Attualmente non è solo la sua straordinaria capacità produttiva a catturare l'attenzione, ma anche la sua versatilità e il suo talento. Si trova a suo agio sia nel produrre brani pop che pezzi dance underground di grande gusto. House, disco ed elettronica sono presenti nel suo repertorio. Miei gioviali passeggeri, Brent Faiyaz ci accompagnerà durante la prima delle due fermate più adorate da voi, quella del caffè. L'autista Kiko Leca vi consiglia di sorseggiarlo con l'aiuto dei sensi più adatti all'occasione: vista, olfatto e palato. Così si gustano le cose buone.

con L'Other Side, Brand Faiyaz, cantante, cantautore e produttore R&B contemporaneo, la cui voce maliziosa, spesso applicata a produzioni slow jam atmosferiche, ricorda un incrocio distintivo fra Slim dei 112 e The Weeknd, ci ha accompagnati durante il coffee break offertoci dal banconiere Gidio, che ringraziamo di cuore. Cricca di malandre e malandri, fra un niente, il conducente Chico Lecce inizierà un nuovo pezzo di strada dopo l'immancabile suon di trombe che vi richiamerà a bordo col trio Groove Junkies, Opolobo, Solara, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Al DJ e produttore newyorkese ora residente a Los Angeles, Groove Junkies, da sua moglie Maria Landes, in arte Solara, con la quale ha cofondato la Mo House Records nel 2002, e col DJ e produttore ungherese, ma cresciuto in Svezia, Peter Meshaw, in arte Opolopo. Con la loro We Rise abbiamo ripreso l'itinerario turistico musicale che prosegue insieme a Michael Carfan. State girellando sul dance in torpedone guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge.

novità ed emozione. Diversi brani come la Resurrection, che avete ben ballato sulla pista al centro del corridoio della mia discoteca viaggiante, hanno contribuito a creare molti momenti nostalgici per il pubblico, di conseguenza scalando le classifiche, accumulando milioni e milioni di stream e contribuendo a rendere Michael uno dei DJ più richiesti in circolazione. Passo ceduto a Kevin McKay. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Chicoleca sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Avrei tanto da dire su Kevin McKay, che produce dischi dai primi anni 90, ma mi limito a dirvi che ci ha accompagnato in questo pezzo di strada con Wow Kids. Perché tutta questa prescia? Semplice, in questo spazio-tempo ho più interesse a ricordare e ringraziare le mie amiche emittenti che consentono ad ascoltare in ogni area del mondo voi siate le nostre scorrerie musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le rimanenti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che collegate ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Leo Sawyer, che ci accompagnerà durante la fermata che faremo in quella bella area di sosta. Approfittatene per una veloce discesa. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Leo Sayer ha avuto una serie di successi pop mainstream molto curati alla fine degli anni 70 e con alti e bassi è arrivato fino ai giorni nostri. Nato in Inghilterra, per la precisione nel Sussex, si è trasferito in Australia dove nel 2009 ha avuto la cittadinanza. Lavora in spot pubblicitari per il cinema e la televisione australiana, continuando al contempo ad esibirsi in tournée. Oggi la sua Easy to Love, ben remixata da Dimitri From Paris, ci ha accompagnati durante la sosta che abbiamo realizzato. Attenzione battaglione, il conducente Chico Lecca fra un lampo riprenderà il percorso musical panoramico con i Rare Pleasure e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Rare Pleasure, con i quali siamo ripartiti, sono stati un gruppo soul disco degli anni 70, originario di New York. Ricordati soprattutto per questo classico underground del 76, Let Me Down Easy, vedrò di setacciare altri brani dalla loro discografia e proporveli prossimamente. La versione in causa è stata rieditata da Danny Cravitt. Proseguiamo con Patti LaBelle, ben riaccomodati sul dancing mobile da Kiko Leica, sempre un po' autista, sempre un po'

La cantante R&B di Philadelphia, Patti LaBelle, pseudonimo di Patricia Lewis Holt, è conosciuta anche come la madrina del soul. L'estratto per voi oggi dalla sua importante discografia è Music is my way of life, che ho apprezzato, abbiate apprezzato. È la volta di One Way. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Wild Night, il bel branetozzo dei One Way, gruppo disco soul funk di Detroit. Dietro questo progetto non c'è nient'altro che lo zampino di Al Hudson. Infatti la formazione inizialmente si chiamava Soul Partners, poi evolutasi in Al Hudson and Partners e successivamente come One Way. Testimone ceduto a Sessi B. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

La DJ e producer Sammy Brown, in arte Sassy B, è un'artista dinamica e versatile e si è ormai fatta un nome nella scena globale della musica house. È inoltre una collega a tutti gli effetti, perché conduce un programma radiofonico in prima serata su Select Radio 94.4 FM a Londra ogni lunedì dalle 16 alle 18. L'avete danzettata con Set Your Mind Free. Adesso voglio farvi un regalo musicale che farà da tappeto sonoro durante la seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, annodata al Romantic Moment, nel quale avrete la chance di ballare stretti stretti questo splendido motivo. Perciò, buon drinking moment and relax time dal vostro autista, Kiko Lecca.

0: cantautrice e produttrice discografica londinese Sienna Ann Spiro, diventata famosa per la sua voce potente, spesso paragonata ad Adele e Amy Winehouse, quindi a chi altre si sarebbe potuto dare il compito di cantare Material Lover, brano portante del film The Devil Wears Prada 2, Il diavolo veste Prada 2? Importante complicità musicale che vi ha fatto familiarizzare maggiormente fra di voi, complicità condivisa con la Barley di Graziella che ci ha abbeverati e sfamati. Tesorini del mio Dancing Pullman, il vostro chauffeur, Chico Lecca rioccuperà la carreggiata dopo il rumoroso suono di clacson con Rihanna. A più tardi!
1: It's like you're screaming and no one can hear. You almost feel ashamed that someone could be that important, that without them you feel like nothing. No one will ever understand how much it hurts. You feel hopeless, like nothing can save you.

Cari viaggiatori, eccoci di nuovo in strada. Grazie per essere risaliti velocemente sul mio autobus turistico musicale dopo il chiassoso suon di clacson accompagnati da We Found Love della cantante, modella, attrice, imprenditrice, diplomatica barbadiana Rihanna e dal DJ scozzese Kevin Harris. Né l'una né l'altro hanno bisogno di presentazioni, quindi proseguo velocemente con la prossima ospite. Trattasi di Suede. Stiamo iniziando ad erodere l'ultima fetta di percorso. Ben ripartiti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Siccome i brani ancora da proporre sono diversi ma allo stesso tempo cortini, da questo momento cercherò di parlare il meno possibile, limitandomi solo a presentarli. Quindi passiamo dalla I'm Your Paradise dell'attrice e cantante francese di musica soul funk Suede al terzetto Tame Impala, Jenny, Boys Noize. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Chicco Lecca.

Vi presento velocemente questo terzetto di musici composto dal cantante polistrumentista australiano Kevin Parker, architetto del progetto Tame Impala, dalla cantante, rapper, attrice e icona mondiale di stile Jennie Kim e ultimo, ma non per importanza, Boys Noize, dietro il cui alias si cela il produttore di musica elettronica e DJ tedesco iracheno Alex Rida. Tale bel connubio di menti ci ha proposto Dracula. È tempo di Purple Disco Machine. State vagando sul dancing bus più confusionario del globo terrestre, pilotato da Kiko Leka, e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Purple Disco Machine c'è il DJ e producer tedesco di Disco House Tino Piontek, che per l'occasione si è associato con i vocalist Joey Killingstone e Dwayne Arden per questa bella Devil in Me. Torniamo negli anni 80 insieme alle Climax. State viaggiando sulla Dance in Corriera con un Chicco Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Come anticipato, abbiamo fatto un salto indietro fino agli anni 80, per la precisione all'84, con questo motivo electro-funk dance pop contagioso dal titolo Don't Hide Your Love del gruppo americano tutto al femminile Climax. Vi è piaciuto il ritorno al passato? Anche a me. Cari, salgono sul nostro torpedone turistico anche i Lost Frequencies e Tom Gregory. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca. I

Lost Frequencies, pseudonimo di Felix Dalles, è un disc jockey e produttore discografico belga che ha ottenuto un enorme successo internazionale con le sue tracce dance, i remix e le collaborazioni caratterizzate da un'atmosfera solare ma al contempo malinconica. In questa occasione si è accoppiato col cantante britannico Tom Gregory, che ha magistralmente vocalizzato il Dive, che avete ben ballato sulla pista al centro dell'andito della mia discoteca itinerante. Cari, siamo in dirittura d'arrivo, ma c'è il tempo per il brannettozzo che ci accompagnerà fino al capolinea, quindi l'autista Chico Lecca vi chiede gentilmente di prepararvi per l'arrivo.

0: ormai divenuta un'abitudine, ho concluso anche questa bella gita della fantasia con un classicone. L'onere e l'onore è stato deputato alle mitiche Sister Sledge e la loro Thinking of You, con cui abbiamo oltrepassato l'imponente cancellata della stazione centrale. Ringrazio per il supporto alla concretizzazione di questo piano di lavoro le due tuttofare Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, ma soprattutto sono devoto a voi, passeggeri, per aver preferito anche stavolta la nostra compagnia di viaggi. Per restare connessi anche a Pullman in autorimessa, basta ricercare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e, una volta registrata, messaggiarci. In partenza dissi, non viaggiamo per scappare dalla vita, ma per impedire che la vita ci fugga. In conclusione affermo che abitiamo fisicamente uno spazio, ma sentimentalmente abitiamo una memoria. Memoria che mi auguro, grazie a questa bella passeggiata musicale, abbiate ulteriormente arricchita. L'odierno Magical Mystery Tour si conclude ora. Il prossimo, ça va sans dire, al prossimo fine settimana. Bonne chance à tous dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 9:59.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Va ora in onda Sfida fra giganti. Presenta Paolo Fra.

22 giugno 2026, lunedì, siamo pronti, siamo partiti dopo mezzogiorno per questa puntata di Sfida tra Giganti. Io lo so che Franco, il mio tecnico, il voto l'ha dato per Eros Ramazzotti, lo so Franco, lo so, anche perché credo che se ne sia perso davvero poco di concerti di Eros. Il buon Franco, che lo abbiamo nella torre di Villa Urbana, come sempre, in regia. Io sono Paolo From, mi trovo nello studio 1 della radio dalla quale vi stiamo trasmettendo, Music Factory Oristano, ma ci sono anche altre radio collegate, oltre Radio T 2000, Villa Urbana Music, capitanate dal buon Franco, c'è anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Abbiamo iniziato con Eros Ramazzotti e l'Aurora, 5 davvero artisti imponenti che fanno davvero cornice a questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E di Eros Ramazzotti andremo a scoprire qualche piccola curiosità fra un po', ma non prima di avervi anche ricordato le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, venerdì alle 23 e domenica giovedì alle 16, ripeto, mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece in replica alle ore 10 del mattino. Io sono Paolo Ferro, l'ho detto, grazie, abbiamo tante belle canzoni da ascoltare. Gli artisti, l'abbiamo detto, sono Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ora vi regalo davvero uno di quei pezzi davvero struggenti di Antonello Venditti, si chiama Alta Marea.

0: eccolo qui, un altro dei grandi della musica italiana, Antonello Venditti. Intanto si chiude la lotta tra le artiste Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Celine Dion. Ce l'ha fatta Whitney Houston con 80 voti, seguita da Celine Dion che ha preso terreno con 71 voti, e poi Madonna con 67, Tina Turner con 65 e Mariah Carey con 60. Va bene, si va avanti. Lui invece è in testa, momentaneamente in testa, Vasco Rossi con 40 voti. Lo andiamo a sentire con questa che ha il titolo di Sally. E voi siete, spero, piacevolmente all'ascolto delle nostre web radio. Grazie ancora, e la sfida tra i giganti.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

Selli, il grande Vasco muove veramente in testa alla classifica con 40 voti, seguito da Zucchero, no, da Eros Ramazzotti con 37 e poi Zucchero 35, Ligabue 28 voti e Antonio Lovediti 22. Voglio ricordare che è possibile votare attraverso la nostra pagina, il nostro gruppo, oppure sul nostro numero WhatsApp 3295745882, per cui insomma datevi da fare, perché insomma vogliamo davvero tanti voti e ci sarà ancora un'altra puntata dedicata anche la prossima settimana a questi cinque artisti davvero molto importanti. E adesso arriva Ligabue, questa è la mia vita.

Ah, che bello davvero, è molto difficile andare a scegliere una canzone che sia la più bella dell'intero repertorio di Zucchero. Questa però secondo me è una delle più belle, è davvero intensa. E Dune Mosse a riaprire un'altra parte di questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E i giganti sono veramente 5 grandi giganti, ne abbiamo già avuto altri di giganti nel corso di questo nuovo format. Ricordo Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Lucio Dalla, ma qui ne abbiamo altri 5 e sono Zucchero, Eros, Ramazzotti e ancora Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Beh, parliamo di Eros, dei genitori di Eros, Rodolfo Ramazzotti, ricordo operaio edile, Raffaella Molina, casalinga di origini calabresi, cresce nel quartiere periferico di Roma Sud Est Cinecittà, nel comprensorio di case popolari L'Amaro. Sin da giovane mostra una precoce predisposizione per la musica. Lui si interessa prima allo studio del pianoforte, poi alla chitarra, avvalendosi di due amici del suo quartiere. Poi, dopo la licenza media, la domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma qui viene, pensate, addirittura respinto. E si iscrive allora in ragioneria, ma dopo 3 anni frequentati con scarso interesse e profitto, abbandona gli studi. È una vita un po' difficile, quella di periferia, che lo spinge a sviluppare in adolescenza un carattere un po' chiuso. Alla compagnia dei coetanei lui preferisce quella del suo cane. E la traumatica poi fine del suo compagno di banco Ivano, morto in un incidente stradale dopo aver consumato una dose di eroina, beh, lo spinge a puntare alla passione per la musica per evitare di cadere nel tunnel della droga come molti ragazzi del suo quartiere. Lui è sicuramente riuscito in questo e devo dire che la musica lo ha aiutato tantissimo, anzi lo ha fatto diventare uno tra i cantanti italiani più amati al mondo, e non per questo, insomma, è tra i 5 giganti di questa puntata. E l'abbiamo ritrovato prima, ma lo ritroveremo ancora nel corso di questa puntata con qualche altro successo. Ma adesso arriva Ligabue, ve lo regaliamo nelle nostre web radio con Ho perso le parole.

più Luciano Ligabue. Questa era Ho perso le parole. Che bello. Andiamo anche a curiosare un po' la vita e i genitori di Antonello Venditti fra un po', perché mi piace anche curiosare e farvi conoscere un po' il retroscena di questi artisti che, come tutti noi, hanno avuto un inizio, non tutti hanno avuto un inizio felice, alcuni hanno faticato prima di diventare famosi. Dai, ve lo regaliamo con questa che è davvero bella, si chiama Ricordati di

0: Antonello Venditti. Beh, dire che nasce a Roma lo sono tutti, nel quartiere Trieste, figlio unico di una coppia appartenente alla media borghesia. Il padre Vincenzo Italo Venditti, molisano di Campolieto, è un funzionario dello Stato che diventerà poi viceprefetto di Roma. La madre, Wanda Sicardi, lei è una professoressa liceale di latino e greco. Dal 1975 al 1978 è stato sposato Antonello Venditti, molti lo sanno, ma qualcuno magari gli sfugge, Simona Izzo, dalla quale ha avuto un figlio che si chiama Francesco. Francesco oggi è attore e doppiatore che gli ha dato, pensate Francesco, 4 nipoti ad Antonello Venditti, tra cui 2 di questi nipoti sono doppiatori, Alice e Tommaso Venditti. È assai noto il forte legame che il cantante ha con la sua città, squadra di cui lui, sappiamo tutti, è un grandissimo tifoso e per la quale ha composto l'inno Roma Roma Roma e la canzone Grazie Roma. Inoltre, in occasione della vittoria dello scudetto nel 2001, Venditti si esibì al Circo Massimo e per l'occasione attualmente presenzia a ogni partita del club giallorosso. È un po' una passione, un amore, un secondo amore, credo, o sarà magari il suo più grande amore in questo momento, la sua squadra, la Roma Calcio. E va bene, noi facciamo una piccola pausa, ma stiamo tornando, rimanete lì.
1: Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: ti potessi dire.
1: Eccolo qui, se ti potessi dire, questo è il pezzo di Antonello, di Vasco Rossi, scusate, c'era un cellulare che squillava qui in studio, quindi mi dava un po' fastidio. Ci siamo. Siamo in diretta questo lunedì, lo ricordo, 20, quanti ne abbiamo oggi? 22 giugno, già 22 giugno, stiamo per lasciare il mese di giugno, non sembra vero? E va bene, Vasco Rossi, lui nasce a Zocca, in provincia di Modena, il papà si chiama Giovanni, si chiamava Giovanni Rossi, detto Carlino, è di Novella Corsi, lei casalinga, la mamma, il padre di mestiere camionista, gli dà quel nome in onore di un omonimo compagno di prigionia in Germania, incontrato durante la Seconda Guerra Mondiale. Figlio unico, di carattere timido, Vasco trascorre un'infanzia davvero serena, circondato dall'affetto della famiglia, la quale ha inizio anni 60 si trasferisce per un paio d'anni nel paese sardo di Siniscola, nel Nuorese, come Vasco stesso confermerà durante un suo concerto a Cagliari nel 2010, dove il padre trova lavoro in una fabbrica locale insieme al fratello Dino e lo zio del cantante. Poi, rientrati a Zocca, la madre, amante della musica, lo iscrive alla nota scuola di musica Giovanni Bocconcini di Vignola, Modena, e poi Vasco da lì inizia ad appassionarsi al mondo delle sette note, eccetera eccetera, e quindi nel 1965, pensate, che ottiene il suo primo riconoscimento da cantante in erba, partecipando a una manifestazione canora organizzata dalla modenese società Sandrone con il brano Come nelle fiabe, e ha vinto il primo premio Lusignolo d'Oro. Poi l'anno dopo diventa membro del suo primo gruppo musicale, il quintetto dei Killer, poi divenuto Little Boys, del quale fa parte anche l'amico d'infanzia Marco Gherardi, detto Gherardo, morto nel 2018, futuro cofondatore di Radio Punto Zocca. Lo ricordiamo che lui ha fatto anche lo speaker nel 1975 e fu questo un valido collaboratore di Vasco. Grazie mille, la sfida tra giganti. Votate, mi raccomando, poi vi diremo anche come fare, ve l'abbiamo già detto, però ci sono i modi per poterlo fare e ve lo ricorderemo al termine di questa canzone.

Vince Sanremo con questa canzone, caro Franco, l'abbiamo voluta ritrovare perché rimane ancora uno dei più grandi successi di Eros Ramazzotti, Adesso Tu. Bene bene, allora come votare questi artisti? Lo ricordo: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi, Antonello Venditti. C'è la nostra pagina, il nostro gruppo, lì potete effettuare il vostro voto, un solo voto mi raccomando, oppure sul numero WhatsApp al 329 57 45 882, lo ricordo, oppure insomma cercheremo anche di nelle prossime puntate di coinvolgervi telefonicamente, va bene? Riprenderemo a sentire qualcuno di voi in diretta qui nella nostra radio. Allora, Music Factory Oristano, la nostra radio, la radio dove vi sto trasmettendo, io sono Paolo Frau, ringrazio Franco come sempre che mi coadiva in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music, naturalmente collegate per questa sfida tra giganti. C'è anche Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano. Bene, io ricordo le repliche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 10 del mattino. È davvero tutto da parte mia, vi lascio con l'ultima canzone. Siamo nel periodo degli esami, no? Gli esami se sono hanno finito le prove scritte, ci saranno adesso le prove orali per gli esami di maturità, per cui ci sta proprio bene come ultima canzone questa di Antonello Venditti, del titolo Notte prima degli esami. E noi ci sentiamo per la prossima puntata ancora con questi grandi artisti, credo che siano ancora loro protagonisti, e poi sceglieremo altri 5 grandi giganti. Rimanete con noi sempre con le nostre web radio, buon inizio di settimana e fate i bravi.

Amici della Sardegna e della Svizzera, so che mi vorreste con voi tra mare cristallino e montagne di cioccolato, ma finito il programma andrò a Portofino. No, non è un errore di pronuncia, non in Liguria, ma ad imballare proprio il foraggio. Intanto però rimanete sintonizzati con Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo, e anche con Felix On Air 2026 da Costanza, in Svizzera.

0: Eccoci pronti a riascoltare certi artisti che ci fanno ripensare alla nostra adolescenza fatta di molteplici creazioni musicali dell'epoca 70-90. Molti di questi giganti, li abbiamo fisicamente persi, ma quello che nel corso della loro carriera sono riusciti a lasciarci attraverso vinili a 33 e 45 giri, oggi si fondono con apparati tecnologici più moderni, perciò godiamoci lo scorrere veloce di questi 120 minuti di sound, non più attraverso la puntina di un giradischi, ma con la dinamica qualità audio di alta risoluzione. Questo è Remember, si apre il sipario e lo spettacolo cominci!
1: Alberto De Gennaro presenta... Remember.

Ma vi rendete conto con quale musica siamo cresciuti noi ragazzi degli anni 80? Ma che vecchi! Si diventa vecchi solo quando non sappiamo più divertirci. E voi, pseudo giovani di oggi, rosicate con i vostri idoli del momento. Noi boomer avevamo questi.

Meglio il mal di schiena che rimanere sul divano di casa a guardare le telenovelas turche, anche perché questa non è musica, ma vero patrimonio dell'umanità. E se i bronzi di Riace non fossero bronzei, anche loro si immedesimerebbero in provetti discotecomani, sì però, coprendosi i gioielli di famiglia. Era il 1981, chi si ricorda di questa canzone?

Ma gruppone di Remember, cosa fate nella vita oltre a lavorare? Let me go, seguitemi in questo viaggio. Noi non vi lasciamo andare incontro a programmi inconcludenti, perché abbiamo un cuore che pulsa all'unisono con il vostro. E quando i vostri pargoli vi dicono che siete giurassici, voi fategli sentire questa.

Prossima fermata per tutti gli hippie, i figli dei fiori e quelli che amano gli anni 70 e si ricordano ancora quando si trovavano al centro della pista da ballo. E poi partiva questo pezzo stupendo ed è lì che certe canzoni ci fanno tornare in mente ricordi che sembrano perduti. Un viaggio verso il mare, con una macchina cabrio e il vento tra i capelli, immaginando ad attenderci una meta esotica.

Anno 1986, una delle canzoni estive che ottenne un clamoroso successo conquistando il pubblico e le classifiche europee. Questo veniva proposto dagli Hong Kong Syndicate. Noi li ricordiamo per la presenza scenica in numerose tappe all'epoca del Festival Bar. Voi probabilmente per la canzone Too Much che ora ascolterete.

Sulla scia dei tormentoni estivi degli anni 80, nel 1984 il fenomeno della breakdance esplose anche in Italia e uno dei simboli musicali di quel periodo furono i Break Machine con Breakdance Party, trainato dalla cultura hip hop del moonwalk, che trasformò questo stile in un fenomeno di massa.

0: Ma dite la verità, noi ragazzi degli anni 70-90 avremmo mai immaginato che nel secondo decennio del 2000 i cantanti si sarebbero esibiti in mutande ai loro concerti? Seguivo giusto ieri i videoclip di Tony F, Tananai, Damiano David e mi sono chiesto quale fosse la voglia di trasgredire o di esibizionismo ai miei tempi. Per farlo, mi sono immedesimato in un fan di Alice Cooper o di Ozzy Osbourne che staccò la testa a morsi ad un pipistrello durante un concerto.
1: Remember la musica. Wonder mansionale dei ricordi con Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

La calma prima della tempesta. Questo avrebbe pensato uno sprovveduto partecipante ad un concerto di Ozzy, ascoltando placidamente Dreamer. Poi, inconsapevolmente, avrebbe visto sul palco il rocker britannico sognatore con in mano un pipistrello e... gnam! Il padrino dell'heavy metal che staccava la testa a morsi al mammifero, per poi sottoporsi a dolorose iniezioni antirabbica. Una sola domanda: ma perché? Per ripercorrere i dettagli di scioccanti aneddoti, basta fermarci agli Who, e poi vi racconto il motivo.

Townsend, celebre chitarrista degli Who, aveva un rituale per scatenare l'entusiasmo del pubblico. Alla fine dei concerti spaccava la chitarra sul palco in una sorta di forma d'arte e la folla andava in visibilio. Ho provato a farlo pure io al termine di una trasmissione, rompendo il microfono e le cuffie, ma ora devo pagarle alla direzione. È evidente che l'inno generazionale di oggi è chi rompe paga.

Ed ora attenzione, chi segue da tempo Remember sa che ogni tanto io e i miei collaboratori ci lasciamo trascinare dall'ispirazione artistica ed è così che nascono progetti del tutto inaspettati. Oggi è una di quelle giornate in cui Margherita, Maurillo, il Conte Max e il sottoscritto si esibiscono live per voi, regalandovi una cover version che sarà disponibile nei principali digital store. Nel frattempo vi lasciamo un piccolo assaggio e sono curioso di sapere se vi piace. Band, siete pronti? Vai con gli applausi!

come non eravamo noi? Regista Margherita, li senti? Mettono in dubbio le tue capacità canore e nel contempo la nostra musicalità artistica. Malfidenti, non ci meritate! Del resto, che ci mancava? Gli strumenti? Vabbè, dai, ma se state lì a guardare il pelo nell'uovo!

Esiste un decennio definito argenteo della musica elettropop ed è quello di una formazione che dal 74 si dimostrò molto avanti con i tempi in quel periodo silver, che li vide assomigliare scenicamente ad extraterrestri. Gruppo musicale nato sotto l'egida della Tour Eiffel, a cavallo tra gli anni 70 ed 80, con brani quali Future Woman, Space Rock e il vero tormentone più gettonato, On the Road Again, loro The Rockets. I'm on the road.

Sonorità elettroniche ed aspetto scenico dalle venature fantascientifiche. Chissà cosa avranno pensato gli ET della costellazione di Alfa Centauri, ascoltando le canzoni e vedendo i volti dipinti in argento, ma anche l'estetica spaziale, richiamata da delle tute in lamè. Esseri provenienti da altri mondi? Ma no! Solo coreografie eccentriche da piccoli astronauti. E a proposito di uomini dello spazio, ce n'è uno che si chiama David Bowie.

Anche il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di voler far luce sui segreti dell'Area 51, mettendo a conoscenza il mondo dell'esistenza di forme di vita aliene. Loro conquisteranno il pianeta o lo farà qualcun altro? Per questo, nella sua residenza attorniato da specchi giganteschi che ogni mattina consulta, lui chiede: «Specchio delle mie brame, chi è la divinità più potente del reame?» Se conoscete la fiaba, il finale, già lo immaginate!

iniziate a sentire anche voi la magia dell'estate? Si avverte già con il passaggio ad un abbigliamento leggero e colorato, in un design di moda che vi rende freschi anche senza ventilatore. Perché vi dico questo? Mi è caduto l'occhio su Maurillo e anche il Conte Max, i quali con il loro girovagare in canotte e mutande a pizzo nero non sono un bel vedere, per chi soprattutto giunge da ospite nella sede radiofonica dalla quale ora trasmettiamo. Almeno fossero depilati, visti così, mi sembra di essere allo zoo, nel settore dei gorilla. A questo punto manca solo quel ragazzone di Tarzan.

Peccato ai direttori delle radio collegate live, remember, che si stanno chiedendo se il format sarà presente anche nei mesi di luglio ed agosto. Ve lo dico già ora, dovevamo partire per Gerusalemme allo scopo di vedere il muro del pianto. Poi ci siamo accorti che il nostro conto in banca è talmente esiguo, perciò anche qui c'è il muro del pianto, senza raggiungere il Medio Oriente. Trattasi dello sportello del bancomat che spesso mi dice: chi sei? Che vuoi? Questa è la risposta. Sì, noi saremo in onda anche d'estate.

Walking in the street, camminando per strada. Forse non avremo mai la fortuna di incontrare il talentuoso Bruce the Boss Springsteen, ma a me è capitato invece di trovarmi a tu per tu con un energumeno sotto la sede della radio, il quale m'ha detto con occhio bieco: ho saputo che ieri notte il tuo collega Maurillo, finché ero al lavoro, ha dormito con mia moglie. È vero? Io gli ho risposto: ma non è vero! Lei non gli ha fatto chiudere occhio per tutta la notte. Come lo so? Beh, c'ero anch'io.

come dite? Se l'energumeno citato poc'anzi ci ha poi menati? Ma no! La sensibilità è una forma di intelligenza ed io, con la massima semplicità, ho espresso il concetto di paura, quella di una donna che si sente sola quando il suo lui non c'è. E allora, pochi coglierebbero il suo disagio nell'averla trascurata. Ed è a quei pochi che va il mio più alto rispetto. Gli insensibili vanno schivati, lo dice in musica pure l'ensemble canadese Joe Trio, quelli di Back Home, torna a casa. Heading down this road again.

Manovre orchestrali al buio, mi diceva nel fuori onda l'autore Maurillo. Ma non stavamo parlando di noi Casanova, con la signora di ieri sera, consorte di quel barbuto e possente biker che ci sta stalkerizzando da giorni. Bensì, il riferimento è tutto rivolto al duo di Enola Gay, della Orchestral Manoeuvres in the Dark, e dal 1980, in un brano dal tipico sapore synth-pop.

The Sound of the Songs. A volte basta una sola nota per riaprire la mente ad una emozione che non se n'era mai andata. E quando una canzone ti prende l'anima, non è più solo musica, è quella pace interiore che tutti vorremmo possedere.

That's the way of the world, ovvero così va il mondo. Una canzone importante non passa soltanto in quei pochi istanti dall'ascolto dedicatole, ma a volte lascia una traccia vivida nel modo in cui ci si sente subito dopo. E certi ritornelli non arrivano per caso, tornano quando siamo pronti a ricordarli.

0: Ti vogliamo tutti bene, Barry, per ciò che hai saputo regalarci con le emozioni sprigionate da una voce che ha creato armonia tra innamorati, forse oggi coniugi. Ma ora mettetevi comodi e alzate il volume. Siamo in modalità Jimmy Bohorn.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Se sinora avete messo in movimento le articolazioni con Jimmy Bohorn, è arrivato il momento di raddoppiare. Quindi, preparate le corde vocali in un invito non solo aperto a chi pensa di possedere un'ugola d'oro, ma anche per chi, mosso da passione, decide di avvicinarsi all'affascinante mondo di Crystal Waters. Sì, proprio quella di Gypsy Woman.

Gypsy Woman, ma dite la verità, siete di quella categoria che ascolta ancora queste canzoni in vista del viaggio programmato verso paradisiache strutture ricettive, magari ispaniche? Sì, sì, alzate la mano, un piede e rimanete così sino alla fine del programma, in quanto, da carognoni invidiosi quali siamo, intendiamo far parte del cast di coloro che adrenalinicamente sognano Ibiza.

Mesi di lavoro estenuante, notti insonni, un'attenzione maniacale ai dettagli per il processo creativo di questo format, guidati dalla consapevolezza di avere un biglietto aereo gratuito per un fine settimana di Ibiza. Ma il nostro direttore ci dice: il prezzo dei voli è altissimo a causa degli attriti USA-Iran. Inevitabilmente dovrete accontentarvi di un viaggio con un pulmino delle scuole primarie, ma nella ridente località di Poggi Bonsi in Toscana. Ma almeno c'è la ribollita? C'è il caciucco alla livornese? Certo, ma il soggiorno non prevede bevande ai pasti e neppure il cibo, perciò mi sono venute in mente tre altre mete più sfiziose: Lourdes, San Giovanni Rotondo e Fatima.

In questo inarrestabile archivio dedicato ai ricordi indelebili della nostra vita, alimentiamo i variegati stili artistici, celebrando uno dei brani più famosi degli anni Ottanta, e così abbiamo reso omaggio all'unico superstite di quel mitico complesso, Nile Rodgers, cofondatore con Bernard Edwards e il batterista Tony Thompson degli Chic.

Da brividi, Dire Straits! Sono solo io ad essere innamorato delle performance di questa rock band britannica? Le menti geniali che la crearono dal nulla nel 1977 furono Mark e David Knopfler. Chissà perché Dire Straits. Questa è la traduzione italiana di gravi difficoltà, tempi duri o trovarsi con l'acqua alla gola. Certo, cosa aspettarsi se in gola c'è acqua e non un sorso di buon whisky doppio malto scozzese, come quello bevuto da una musicista di Aberdeen, Annie Lennox.

Ma dico, la volete ascoltare questa benedetta trasmissione? O preferite finire come quella suora che per miracolo si è salvata in autostrada, percorrendone un tratto in contromano nella Napoli-Salerno, distrattasi, poiché intenta ad ascoltare il rosario in radio? Solo per l'intervento di una civetta della polizia ha evitato il peggio. Certo, le vie del Signore sono infinite, ma alla guida imboccate quella meno perigliosa. Ice MC e Alexia, It's a Raining Day.

0: Yes, the bad times in life is like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine.
1: Torneremo la prossima settimana roboanti e scoppiettanti come sempre? Certo che sì! Forti oramai dei consolidati ascolti che ci danno la carica per sempre nuovi appuntamenti. Ci approcciamo a voi alla stessa ora, nella stessa sede radiofonica in versione integrale di 120 minuti di imponenti produzioni internazionali 70-90. E fidatevi, vale la pena di esserci! In redazione, la regista Margherita, il producer della playlist Conte Max, l'autore Maurillo e la voce gracchiante, stonata del visionario Alberto De Gennaro. Ehi, dico a voi, vi raccomando, non giocateci un tiro mancino. Vi aspettiamo. Love and peace.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cermi Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica Hide on Mine. Numero 15, novità. Yes.

Dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una ballata latina per un'estate davvero carina. Numero 14, Exclusive Dance Chart, Samurai J.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 di Molly Molella, lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style. Okay.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampada Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Sa-

con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9.

smancia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred Palma, La testa gira, di Balzanelli, Dinaro e Michelle, La tribal edit.

della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imma Le Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancali, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

Alla numero 1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra Beat House e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser Magnetic.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Tornano tra poco.
1: Sono i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Mace, Salmo e Colapesce di...

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: Protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: buon vento.
1: Le 10 più forti.
2: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't

0: mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: strapazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

0: Permesso? Permesso, permesso. Dai, dai ragazzi, allora possiamo anche dare premere, soprattutto lo start su questa nuova puntata di Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: No, mi piace il fatto di premere lo start, è come se partisse un bel extended mix. Da un 1210, da un 1200 pregiatissimo. Buonasera a tutti, questo è Wolf, io sono Max Martinelli.

0: Un'altra stella, un'altra ancora, un'altra. Ecco che arriva l'altra stella. Ciao Giovanni Sacco, buonasera, bentrovato Wolf.
1: Ciao carissimo Max, se parli veramente di stelle, questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che, devi sapere caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata, grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
0: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container. Sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
1: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, è veramente una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente, e il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter profittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
0: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Sentire anche dagli ascoltatori stasera. Maria Rosa mi ha chiamato.
1: Frittura di pesce?
0: Mi ha chiamato prima. No, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma. ci piace. No, stasera magari parlare di una bella vacanza, una vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora, sì, Gio, dimmi tutto.
1: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento, soprattutto, poi rimane lì cittadino, residente per sempre, si sente autorizzato nel parlare proprio come se avesse una sorta di licenza, come se fosse un deputato del posto. Quindi meraviglioso quello che stai dicendo, certamente questa sera l'argomento libererà le fantasie dei tanti amici, soprattutto del mio amico Antonio Verra e signora che ci staranno ascoltando, che sono due straordinari amici che ci ascoltano sempre e ai quali fin da subito va il mio saluto, e anche loro manderanno un messaggino per vedere qual è la loro destinazione del passato o prossima, per poter avere veramente grande felicità.
0: Vacanza, una bella che

0: E allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu hai trascorso.
1: Di Wolf DJ,
0: dai,
1: che piacere,
0: dimmi.
1: Sentirvi, e soprattutto Max Martinelli,
0: ciao,
1: numero uno.
0: Ciao.
1: Ricordi di una vacanza? Beh, devo dire che erano gli anni 80 e torno in Calabria, precisamente a Bagnara Calabra, nel mio paese, quando vidi per la prima volta in concerto all'apice del loro successo i Righeira.
0: Vamos a la playa,
1: oppure Non tengo dinero, anche oggi non tengo dinero, oppure L'estate sta finendo. Insomma, erano gli anni 80,
0: belli.
1: Bellissime, un ricordo appunto speciale di quella vacanza. E un altro ricordo un po' più recente, però siamo intorno al 1995, quando a Central Park incontrai niente meno che Al Pacino con una gnocca al suo fianco che era alta 2 metri,
0: la volevi tu,
1: e mezzo, e sono rimasto incantato guardando la sua compagna, la sua fidanzata, e Al Pacino, senza che io aprissi parola, mi disse: ti piace Aguaglione? Sei italiano? Certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Mi ricordi bellissimi. Comunque, va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
0: Grazie.
1: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
0: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 7020 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal Nord Italia, ovunque voi siate. Battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa, oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente solo quelli belli.

0: Sorry, scusa, lo siento.
1: Wolf DJ in diretta, lo senti ovunque va. Wolf DJ in diretta, il buon umore arriverà.
0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco. In Italia continua, sì, l'ascesa dell'AFA. Domani un altro bollino ancora più rosso del rosso, quindi double red per questo, sì, caldo che domani insomma veramente ci farà traballare, dovremmo ancora di più traballare.
2: Sì, sì, sì,
0: la roba,
2: sì,
0: da.
2: Sì.
0: Cioè ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non cioè diventa difficile anche camminare per strada, poi veramente, cioè poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa, tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro.
2: Sì,
0: cioè
2: sì,
0: non è, diciamo, possibile, sì, dimmi.
2: Diciamo la verità che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
0: No, puoi dirlo, io abito al mare, dillo, io abito al mare quando puoi dirlo.
2: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che ce ne frega.
0: Cioè, però io devo lavorare, lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
2: Anche per le aree condizionate, le calde. No, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidale, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max, io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, sempre Trapostolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover perché veramente faceva freddo, arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti, la prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che assutava calore. E io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
0: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare alla montagna, giusto farlo, perché sì, ti ritrovi quella frescura che veramente poi a un certo punto dici eccolo il paradiso, altro che il caldo, esatto, e il mare. E quindi nella vita bisogna tentarsi un po', bisogna giostrarla, bisogna shakerarla bene e shakerare tutti i nostri momenti e con i giusti ingredienti. Bene, caro Gio, tra una cosa e l'altra, quindi bollino rosso, domani altra giornata di caldo, ma mi raccomando non andate in campagna a zappare voi che avete una certa età, perché insomma poi si rischia, no? Dico, raccogliete un po' di frutti tropicali, mangiate, state tranquilli a casa davanti. Ah, lo fanno ancora, non so, una soap opera di quelle più Beautiful.
2: Sì, Beautiful è arrivata alla 76esima edizione. Oh,
0: sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
2: Sì, è sempre
0: un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera. Oh, Maria Rosa, mamma mia. Da quando Maria
2: Rosa. Salutami la Silvia, per favore.
0: Silvia,
2: anche
0: ciao Ladini, ciao Brontolo. Salutiamo tutti, tutti i nostri ascolti, perché non sono solo loro quattro.
2: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di quel
0: Brontolone, cioè, abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
2: Lui aveva l'ambizione di essere Calippo, mi ricordo.
0: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai un po' di musica. Fatboy Slim, Rolling Stones, Wolf DJ, Satisfaction, Sky.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi, Davide De Marinis, insieme ad Asia, l'amore è una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ,
0: ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli dai nonni,
0: wow.
1: Dai nonni materni, ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore
1: ma
0: è una
1: canto
0: follia. Sì.
1: Anche in napoletano,
0: ovvero,
1: in lingua napoletana.
0: Ovvero, fammi salutare
1: un abbraccio
0: Gennaro,
1: a tutti,
0: ciao.
1: Gli amici di Wolf DJ e al mio amico Max.
0: Shaballa da Davide De Marinis, e avremo con noi proprio giovedì anche lui. Intanto Gennaro, ciao Salvatore, saluti a tutti.

0: Ripetit, Giovanni, ripetit, sì. Questa bella canzone. Ripetit. Sì. Ma a proposito, facciamo i complimenti ai tartufari di Pizzo Calabro, città del gelato. Sì. Infatti, il tartufo di Pizzo Calabro risulta tra i migliori frozen dessert del mondo, sulla base del giudizio di migliaia di utenti da ogni parte del pianeta. Ogni angolino conosce sto gelato di Pizzo Calabro. Ma tu ti rendi conto, cioè, questa è una cosa eccezionale, Gio.
1: Sì, siamo in una fase di rinascimento della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lui fa così: Max, che fai? Mangi un tartufo!
0: No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato. Sì. C'è questo letto di nocciola, che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di cioccolato.
1: Però vuoi dirlo, insomma, Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
0: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo. Poi ti dico, ce ne ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare lì.
1: Io mangio poco dolce, però
0: no, fai bene. Però un po' di dolce già ci vuole, perché questo caldo ti aiuta, un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
1: Vuoi mettere, certo.
0: Poi
1: gli integratori.
0: Bisogna bere tanti integratori. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World DJ del giovedì del 25 giugno, sta quasi finendo. E il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, che è importante.
1: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi penso un po' alla mia mente, l'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale, vabbè, però ti do una
0: bella notizia, a settembre, vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli dell'altro giorno, io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
1: Allora, ti volevo dire una cosa, noi siamo grandissimi fan, affezionati degli U2, e ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con, diciamo, le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
0: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future, YouTube, qui a Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche le Canarie. Belli!

0: Strepitosi, You Too, Song of the Future, Carmelo, la vacanza, dai.
1: Oh, che belle le vacanze.
0: Dai,
1: raccontaci. Tante follie, tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì,
1: tanto sesso, ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria. A Formicoli,
0: bella spiaggia,
1: vicino
0: Capo
1: Domenica.
0: Vaticano, Santa Vatica, sì.
1: Vicino Tropea,
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei bimbi, i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai.
1: Spero. Di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari.
0: Bene.
1: Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero, caro. Bisogna
1: Bene.
0: Girare, bisogna
1: Cosa
0: viaggiare.
1: Dire adesso?
0: Grazie davvero.
1: Caro DJ Wolf, attento perché
0: sì.
1: È notte
0: sì.
1: E ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza che ricordate al 351 70 20 001, ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente. Poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda, ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo. Prendetevi un bel vento, questo è Wolf.

0: Atlanta, oltre 800 km di costa, ragazzi. Quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto, ti dice qualcosa? No, non è che va lì e mangia, insomma. C'è l'acqua cristallina, i fondali bassi, dune di sabbia bianca. Oppure c'è la baia dei turchi,
1: Otranto. Sì, sì,
0: sì. La baia delle Zagare sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano. Sì. Ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece a Marina di Pesculose. Sono lì con sì. questa cioè veramente, dai Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella un itinerario. Dici, io pian pianino devo vedere tutte queste sì. cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
1: Sì, sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, sì. Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti. Viva l'Italia, che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente sì. una roba. L'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio? Sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
1: Sì.
0: Dai, bisogna fare.
1: A proposito di Viva l'Italia, c'è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi il pareggio dell'Ecuador.
0: Chi è che ha segnato? Angulo?
1: Angulo.
0: Angulo.
1: E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Pepe ha segnato mio cugino, è arrivato. Pepe ha segnato. Vabbè.
1: È giusto, noi ci siamo in mondiale, Angulo.
0: Non fa niente. Allora, un bel pezzo delle Sister Sledge, We Are Family. Muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
1: Ma che bella musica, Max, straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore, sai che poi dedichiamo anche quegli spazi Fantastico. Ai nostri amici. C'è davvero tanta bella roba e tra poco ne parleremo anche con ragazzi davvero che stanno andando molto forte in Italia.
1: Questa è un'opera meritoria, perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Wolf DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che è ancora di più un prezzo, si dice, l'opera artistica del nostro contest.
0: 351 7020 001, mandateci il vostro vocale, parliamo di vacanze stasera, una di quelle belle che avete consumato, che vi ricorda qualcosa di particolare, quindi il vostro vocale diventa protagonista qui con noi. Fino a mezzanotte c'è Wolf con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, la bella musica. Adesso arrivano le Sisters.

0: Andò, andò, Antonio. Oh, Antonio Mimmo. Antonio, ciao, Mimmo, ciao.
1: Che sei passato?
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo.
0: No.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Io troppo parlo di pompieri. One way.

0: l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Dai, aspetta, fa così, Dice, sono stata in Calabria e mi è piaciuta.
1: Sì, io non ti posso amare, ma ti tengo nel tuo cuore e per sempre resterai.
0: Ma che bella, che bella. Ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, accontentata anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra, leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante, voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi, noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
2: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
2: Ciao, Max.
0: La nuova di Baby K, Tuca Macarena, Walt DJ.

0: Tuca Tuca Macarena, Macarena Tuca Tuca con Baby K. Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle cose belle. Come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io faccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice le forme ce l'hanno. Comunque, che cosa vuol dire? Sono davvero squisite, quindi quando uno è squisito a me mi piace, c'è poco da fare. Caro Giovanni Sacco, Max Martinari, Giovanni Sacco, Wolf DJ, eccomi. Arriva la musica emergente di un certo spessore, tra poco Giovanni, e qua parliamo del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore, quindi tutto con la rima, gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio che è molto importante, mio caro Gio, alle 3 di pomeriggio, poi sotto il sole te lo mangi, te lo gusti, un bel i ghiaccioli, quelli al limone proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare. Però onestamente un ghiacciolino d'estate ti fa riempire l'ebbrezza, e diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere, usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche, i piatti simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non solo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio pochettino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine ed aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio. A me mi prude sempre qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco paranoia e non se ne parla più.
1: E via, andiamo.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Nuova, gelato alle 3. C'è Samurai J adesso.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Non Re. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi. Fa un caldo qua a Firenze, io mi trovo nella bellissima città di Firenze, ma fa veramente tanto caldo. Spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente, ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora Porciatti, ecco perché Nore, quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nore nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nore, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nore.

0: che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
1: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
0: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
1: Gelato alle 3 di Dolce Vita Nore, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibile per la vostra playlist. Parlo anche con voi disc jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo secondo me che dovrebbe andare, dovrebbe spaccare, quindi noi siamo qui
0: a
1: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo: i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate?
0: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nore, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
1: Dolce Vita Nore, Wolf DJ e Gelato alle 3. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
0: Ciao, grazie mille, grazie.

Buono, buono, buono. Questo gelato alle tre di Dolce Vita Nore. Ciao cara, davvero, davvero gentilissima, bravissima. Andatela a trovare sui suoi profili. Complimenti alla nostra Dolce Vita Nore. La canzone più shazammata. Vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni. Ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito sta, dai, dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella. Volevo farvela proprio sentire. Vediamo un po'. Anche la settimana scorsa abbiamo passata. Eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita Nore con noi, numero 5 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4 Merkin Cremont insieme alla Brancale The Colors con Partenope. La numero 3 di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2 degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Told to You. Numero 1 per Ugel e Imala Angel per la grande collaborazione anche degli Ultranate, Moving to the Sun. Queste erano le prime 5 della settimana di Shazam. Arriva la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Un canto d'amore. DJ on air for you. More music for you. Solita roba da numeri 1.

0: Ladini, dov'è Ladini? Fatemela sentire, Silvia.
1: Oh my dai ragazzi, con questo caldo pensavo alle sale dei cinema, quelli con l'aria condizionata che ti viene un brividino di piacere.
0: Certo.
1: E mi è venuto in mente che oltre che rinfrescarci in estate, il cinema sa essere terapeutico in tutte le stagioni quando si parla di passioni.
2: Silvia, ma finiamo sempre a parlare di quello.
1: E certo, è un'attività importante quello. Pensa ad esempio al film Il sesso degli angeli di Pieraccioni. Don Simone, un parroco di frontiera, eredita un'attività avviatissima in Svizzera, misteriosa. Arriva lì convinto di gestire un bar e scopre invece che si tratta di un bordello d'alto bordo.
2: Sì, in quella parrocchia non si alzavano in alto solo le preghiere.
1: Ma in fondo è una commedia leggera, giocata sugli equivoci, un po' fa riflettere e tanto fa sorridere. Sai che l'ho vista ma non ricordo come va a finire.
2: Che poi, a una certa età, si può anche tirare i remi in barca.
1: Eh no, pensa al film Book Club, tutto può succedere. Qui abbiamo quattro amiche sessantenni interpretate da un cast stellare con Diane Keaton e Jane Fonda. La loro vita e i loro desideri si risvegliano all'improvviso dopo aver letto insieme un libro galeotto, 50 sfumature di grigio. Da quel momento decidono di rimettersi in gioco. Non c'è mica la scadenza come sulle mozzarelle.
2: Beh, come vuoi tu, ma consiglio di consultare prima un cardiologo di fiducia.
1: Oh, quanto brontoli! A parte che l'amore e il desiderio non hanno età, fammi citare invece per i più giovani: Malati di sesso, commedia romantica tutta italiana. Giacomo e Giovanna soffrono della stessa identica dipendenza, appunto dal sesso, e frequentano lo stesso analista. Non voglio spoilerare, ma va a finire che si mettono insieme, fanno coppia fissa, affiatatissimi, avendo questa travolgente passione in comune, e poi sperano che col tempo nasca anche un vero sentimento.
2: Pensaci dai, su, ci sono tanti hobby e altre attività costruttive da fare.
1: Beh, intanto il cinema celebra la vita e il sesso ne fa parte, ma sicuramente non c'è solo quello da fare in coppia. È bello, che so, viaggiare, visitare musei. Tu cosa avevi in mente?
2: Beh, io preferisco sempre lo scopone scientifico, poco scientifico e
0: molto scopone.
1: Ecco, romanticismo zero. Ciao Alfini,
0: grazie,
1: saluto,
0: grazie ragazzi.

0: Sorry Papi, questa è un'altra bella canzone che tira tira di brutto. Bravi, bravi, bravi. Salutiamo gli amici dalle Canarie, da Tenerife, che ce ne sono davvero tanti. Lì fa ancora più caldo, ragazzi, mi raccomando, tenetevi a mollo, divertitevi. Ma che belle frasi che arrivano sempre. Ti porto con me come si porta l'acqua, con timore di perderla, ma con l'amore di chi sa che ogni goccia è vita. Ma che bella, no? L'ho letta sul telefonino, piccolina, streminzita, non l'ho proprio aperta sul computer. Mi piace così, molto live tutto. Intanto andiamo a sentire qualche altro vostro vocale che sta arrivando al 351 7020 001 completamente. Arrivo, eccolo, un altro messaggio. Si parla di vacanze, sentiamo un po' cosa avete combinato durante le vostre belle vacanze o cosa combinerete. Da quel ramo del lago di Como, Andrea?
1: Buonasera Wolf, buonasera a tutti.
0: Ciao,
1: voi qua
0: ciao.
1: Dalla calda pianura padana, soprattutto umida pianura
0: sì.
1: Padana, parliamo di vacanze del passato. Per quanto mi riguarda, quella che più ricordo fu quella del 1987, le mie prime vacanze da solo. Ne combinai di ogni, anche perché ero praticamente libero e non sotto controllo dei genitori, e con gli amici evidentemente spesi un capitale, quei pochi soldi guadagnati facendo di fatto dei lavoretti dopo la scuola, appositamente per andare appunto in vacanza, spesi praticamente tutti in divertimento. Non posso entrare nei dettagli, anche se ormai sono passati tanti anni e certamente sono cose andate in prescrizione, però non vorrei che poi lo sapesse mia madre. Comunque sia, mi sono veramente divertito e sono le vacanze che più di altre mi sono rimaste nel cuore.
0: Grazie Andrea, le vostre vacanze. 351 7020 001. Tra poco ritroveremo la musica emergente di qualità con Orazio Manfredi, Horas, con un gran bel pezzo. Paranormal.

Saluti, salutiamo un po' di nostri aficionados che sono sempre con noi ogni giovedì, quelli nuovi. Salutiamo un po' di persone che ci vogliono bene, no? Allora, ciao Enrico da Milano, buonasera Beatrice dalla provincia di Milano, ciao al nostro caro amico Salvatore, buonasera anche a Riccardo, ciao Isabella, Angela da Belvedere, buonasera anche a Franca da Tropea, ciao, buonasera ancora a Leonardo da Palermo, ciao Leo, mi fate salutare anche Vettrosi di Rosi di Gaetano a Palermo, che è stata con noi qualche mese fa. Questo negozio bellissimo, se andate al centro, nel centro di Palermo, in via Bara all'Olivella, beh, cercate Vettrosi, perché lì da Rosi ci sono delle robe in vetro che fa lei, che è veramente una grande artista. Ciao Francesco da Catanzaro, ciao bello. Buonasera anche a Fabio che ci sta scrivendo dal Gargano, buonasera anche a Stefano da Bari, grazie a Paola da Salerno, davvero tanti cari amici che ci seguono ogni giovedì. Vi stiamo chiedendo, Urru, ciao Max, ha ripreso la vecchia beva, che posso fare? Capita, poi chiederemo queste novità, abbiamo anche i segretari, davvero al volo a informarci. Ah, gli amici del Bar Tabacchi Rendezvous, sì. E quindi bisogna salutarli tutti. Ciao Gianni, il nostro barman, ciao Gianni, grande aficionados di Wolf, e saluti alle ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Bisogna abbracciare tutti e noi siamo sempre lì a stare con voi e ringraziarvi per la grande fedeltà che offrite a Wolf ogni giovedì sera. Tra poco Orazio Manfredi e la sua paranoia, e nel frattempo c'è una bella canzone di Clara e San Giovanni, positiva, bella, parla di ragazze, sì, viva le ragazze!

0: Ma riscopriamo un altro grande artista della musica emergente di qualità. Diamo il benvenuto a Horas. Ciao Horas.
1: Ciao Max, ciao.
0: Cantautore italiano che attraverso la sua musica esplora gli spazi più intimi e risolti dell'esperienza umana. Ma che bello. Ciao Horas, ben trovato Wav DJ. Allora, grande novità da parte di Horas su tutti i digital store. La nuova canzone, il nuovo brano si intitola Paranoie. Cosa vuoi raccontare con questa bella canzone, Horas?
1: Beh, Paranoia è nata in un periodo particolare della mia vita, un periodo in cui sentivo una grande distanza con me stesso, avevo tante domande irrisolte e quindi ho deciso di scrivere un brano che raccontasse un po' quel periodo della mia vita. Attraverso questo brano poi ho avuto un'idea di esprimerlo attraverso più canzoni, quindi da questo brano nasce poi un progetto un po' più ampio in cui cerco di appunto esplorare le parti più profonde di me e di raccontarmi al 100% tutta la mia anima.
0: Secondo te, per un artista, quant'è importante raccontare le proprie emozioni e poi cantarle in una canzone?
1: Beh, io ho fatto della mia carriera artistica praticamente il segno distintivo dell'umanità e delle esperienze più vere, no? Quindi per me è la prima cosa. Non amo quella musica fatta giusto per durare il tempo di una hit estiva magari, o comunque canzoni che non hanno quella profondità, per me non esiste, quindi la metto al primo posto, è la cosa per me in assoluto più importante di tutte.
0: Paranoie è la nuova canzone di Horas e diciamo che lascia spazio alla speranza, fotografa semplicemente uno stato d'animo, ma Paranoie descrive una ricerca di autenticità emotiva. Horas, credi che sia davvero una sfida particolarmente attuale?
1: Beh, per i tempi che corrono sicuramente sì. Purtroppo io oggi vedo veramente tanta finzione e quindi c'è bisogno di ritornare sostanzialmente all'essenza, no? dell'essere umano, e quindi esplorare determinate tematiche non è mai un qualcosa che insomma può essere riduttivo, ma anzi deve essere il tema centrale secondo me di tutto.
0: Secondo te cos'è che aiuta davvero una persona così a ritrovare il contatto con se stessa?
1: Beh, sicuramente ritrovare proprio il contatto con la natura, con le sensazioni, fermarsi, perché oggi è un mondo che corre veramente a mille e quindi non abbiamo più il tempo di fermarci, di stare 10 minuti con i nostri pensieri, quindi secondo me c'è proprio bisogno di fermarsi e di prendersi del tempo per se stessi.
0: Paranoie, la nuova canzone di Horas, è stata scritta e prodotta da Orazio Manfredi e Rosario Canale. Un pezzo che trovate già disponibile su tutti i digital store e vi invitiamo a fare il download. Horas, vuoi ricordare i tuoi contatti sui social?
1: Assolutamente, sì. Allora, principalmente su Instagram, Orazio Manfredi, che è il mio nome di battesimo. Questo è il contatto di Instagram, anche su TikTok. Il mio nome è d'arte Horas, quindi possono trovarmi sia con Horas che con Orazio Manfredi.
0: E a questo punto ti ringraziamo, caro Horas. Andiamo ad ascoltare la tua nuova canzone che è Paranoie qui a Wolf DJ. Buona estate!
1: Un abbraccio a te.
0: Horas e Paranoie a Wolf DJ.

agito, medito, se ho il merito di rimanere angelico, un fremito, se penso quante volte sono gelido, freno e cambio la mia rotta, distorta un po' come quella stronza, che chiede così tanto senza dare, che vuole le risposte alle sue

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.
1: Non perderlo il giovedì, comandante. Allora,
2: amici, hey, amiche di Wolf DJ, caro Max, che dire?
1: Le vacanze.
2: A parte che fa caldo, non so.
1: Lei in laguna lì,
2: voi sicuramente
1: col
2: anche qui al nord si muore
1: a Venezia.
2: Caldo, vabbè. Cosa vuoi farci? Pazienza con la vita. Sono queste cose qua che ci rendono ancora più forti, soprattutto ci rendono tutti uguali, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi consoliamoci con questo. I ricordi di una vacanza, ma sicuramente, guarda, ce ne sono tanti. Io direi la vacanza che devo ancora fare, per cui è uno stimolo a fare sempre più vacanze. Ma no, ma sono esattamente quelli da piccolo, da bambino, insomma, quando si andava in villeggiatura in montagna, allora c'erano i rituali, poi si andava in montagna, ma sempre al solito posto, si vedevano sempre le stesse persone un anno dopo, e queste cose qua a me adesso le ricordo veramente
1: con
2: immenso piacere,
1: certo,
2: con momenti,
1: certo,
2: che non torneranno più, però sono stati momenti che hanno reso felice un bambino che poi è diventato adulto e spero sia anche un uomo felice, e sì, anzi lo è, grazie anche a questi ricordi.
1: Grazie ai ricordi, è vero, grazie.

Bravissima, davvero, noi ci piace sempre, io lo dico, non smetterò mai di dirlo. Ah, sottovoce si dicono le cose più belle, delicatamente, come un soffio d'amore, arrivano da cuore a cuore. Ma che belle frasi che mandate a Wolf DJ. Ma quanto siete carini a quest'ora della sera. Proteggi ciò che ami, custodisci quel cuore che ti fa sentire amato ogni giorno. Custodisci tutti quei momenti felici, tutti i sorrisi improvvisi e i gesti semplici ed inaspettati. Ama chi ti ama e prenditene cura, eh? È vero, è vero, è vero, anche sacrosante parole queste, è vero, meravigliosamente dicevano loro. I miei cugini, quelli di campagna, i cugini, sì, ho detto, io mando i cugini di campagna stasera, ho voglia di sentirli. Mi fate sentire, per favore, un po', dai, dai. E che fa un po' caldo, capito, le castagne?

Che bella la musica, che bella la musica, che bella, che bella. I viaggi della musica, quelli di Wolf DJ a quest'ora della sera, beh, ci stanno, no? È un bel pezzo pieno d'amore, pieno di una voce inconfondibile, come quella di Ornella. Un appuntamento de noce.

0: E la bella musica che ci fa compagnia. Adesso c'è la Dini, sentiamo un'altra bella curiosità con la Silvia. Si parla di tartarughe, pronto?
1: Oh, ma idee, ragazzi, ma che bello, è arrivata l'estate, io ho solo voglia di vacanze e di mare. E pensando al mare penso che bello, è abitato dai pesci, dai polpi, dai delfini e dalle simpatiche tartarughe caretta caretta, che sembrano un po' goffe, ma se lo possono permettere perché sono sulla terra, cioè nell'acqua, da 200 milioni di anni. Praticamente sono dei dinosauri viventi. C'è pure una giornata dedicata a loro, ma si sa, ormai c'è una giornata mondiale per tutto. Credo che sia il 23 di maggio. Attenzione, perché comunque sono una specie super super protetta, perché sono a rischio di estinzione, perché non se la passano benissimo fra inquinamento dei mari, la plastica, la pesca, la perdita degli habitat. È vietatissimo anche mangiarle. Nell'antichità le popolazioni costiere ci facevano la zuppa se le catturavano per sbaglio. In Sicilia credo che si chiamasse scuzzare o cufuruna, e poi col carapace si costruivano anche strumenti musicali, ma per fortuna è acqua passata. Per chiudere, che vi dico, ci sono ben altre tartarughe che sono interessanti, a cui dare la caccia legalmente. Gli addominali scolpiti, rarissimi anche loro, quasi una specie in via di estinzione, difficilissimi da ottenere anche con mesi di impegno in palestra, a volte non vogliono proprio apparire. E allora, con un bel costume si coprono un po' i difetti, non quelli ascellari alla Fantozzi, eh? Maria Rosa, i consigli pensaci tu. Io mi metto un bel pareo, trattengo un po' il fiato e corro a tuffarmi. Ciao ragazzi, ci si vede in acqua.
2: Max Martinelli e Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Wolf DJ, musica emergente di un certo spessore. È con noi questa sera l'artista Valentina Toni. Ciao Vale.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Cantante, performer, cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Vale e Valentina Toni ha sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale, sensibilità interpretativa, e hai collaborato con musicisti della scena jazz e pop, e hai costruito anche un'espressività personale attenta alla dimensione emotiva della musica, e non solo, perché si sente molto in questa tua nuova gran bella canzone. È un inedito eccezionale, si intitola Conversazione. Ti facciamo i nostri complimenti, ma parliamo di questa canzone, Conversazione, Valentina Toni.
2: Conversazione, intanto ti ringrazio molto per tutte queste belle parole. Conversazione è un brano che è nato dal fatto di vedere un foglio bianco e il fatto di vederlo da un'altra prospettiva, anche perché in un foglio ci può stare tutto, ci può stare il niente, ed è nata questa canzone su questa riflessione. Una canzone che è di tutti e che può essere percepita da ognuno di noi in maniera diversa e può tirare fuori degli aspetti sensibili di ognuno di noi. Ognuno può viverla nella sua pelle come meglio sente. È una canzone che parla di come può nascere una canzone e di quanta alchimia e sensibilità ci può essere all'interno. E questa canzone è un brano che nasce dalla collaborazione autoriale con Stefano Cantini, che ha firmato testo e musica con me. È un sassofonista, un musicista, un compositore che ha suonato nelle tournée di Laura Pausini con Fiorella Mannoia, Ray Charles e molti altri. E poi questo brano è stato curato dalla produzione, e il lavoro di editing sono stati curati da Pierpaolo Guerrini, che è un produttore a livello internazionale, ha lavorato con Placido Domingo e Andrea Bocelli e Ed Sheeran, e quindi ha anche un valore aggiunto assolutamente, ed è ancora più preziosa come canzone. È stata scritta durante i miei viaggi che facevo in treno da Follonica al conservatorio, perché io sono di Follonica, e nel caos del treno è nato questo testo, questo brano.
1: E poi gli SMS che sono importanti, no? Quelli che nascevano mentre in viaggio.
2: Soprattutto per non dimenticare le melodie o gli appunti proprio di come potevano essere scandite le frasi nel brano, ecco, mi registravo tutto nel memo vocale a bassa voce, perché non potevo cantare giustamente in treno. Quindi è stato molto bello.
1: Valentina Toni, nuovo pezzo che si intitola Conversazione, che ha anche un bel videoclip che vi invitiamo ad andare a guardare su YouTube. Vale, ricordiamo i tuoi contatti sui social.
2: Sì, mi potete trovare su Facebook e Instagram con il nome Valentina Toni Music, e mentre il video, che è stato girato da Lorenzo Antonioni, regista, potete trovarlo su YouTube. Inoltre il singolo potete trovarlo su Amazon Music, Apple Music, Spotify e altre piattaforme. È tutto là.
1: Noi andiamo a fare subito il download di questa canzone e la facciamo ascoltare agli ascoltatori di Wolf DJ.
2: Grazie mille.
1: In bocca al lupo a Valentina Toni da Wolf DJ. Ciao Vale, buona estate.
2: Grazie mille, ciao, ciao, ciao, buona estate anche a voi, un abbraccio.
1: Valentina Toni, Conversazione a Wolf DJ.

0: Ci sono quelle canzoni che effettivamente ti metti lì ad ascoltarle, profonde, incisive, come questa di Valentina Toni, che noi ringraziamo per aver scelto Wolf DJ per presentare questa sua nuova Conversazione Wolf.
1: Hey Wolf DJ, ti va un giro di birra? Dai, andiamo da Jack.
0: Facciamolo con Karol G, con la nuova insieme a Manu Chao. Facciamo questo giro intorno al mondo.
2: Con destino alla felicità.
0: Hola amigo! È il viaggio del mondo! È il viaggio di Karol G e di Manu Chao a Wolf DJ.

0: pieno.
1: Es il ritmo, es il ritmo di Karol G e de Manu Chao. Brontolo, allora, dai che chiudiamo. Sì, ci sei. Muoviti, muoviti, che tardi. Prova. Sì.
2: Oh, finalmente ci siamo. Ed è giovedì. E cosa succede il giovedì? C'è Wolf DJ. Certo, Max, che questa trasmissione si doveva chiamare proprio Lupo DJ, Wolf DJ, perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Buonasera Max, buonasera Giovanni e buonasera anche al pubblico, Giovanni, di questo spettacolare programma del giovedì sera.
1: Dai,
2: l'argomento di stasera, un momento bello, felice, passato in vacanza.
1: Sì.
2: Ma io di momenti, come tutti, ne ho diversi, ne ho molti, quindi mi è quasi difficile capire qual è il momento più bello che possa aver passato. Anche perché quando uno va in vacanza è sottinteso che si deve divertire e che siano momenti belli e gioiosi da poter ricordare poi in futuro. Sai cosa c'è, Max, che mi dà veramente noia? È partire ricchi e tornare poveri.
1: Devi
2: ma
1: spendere.
2: Tanto poveri, veramente poveri, però con un cuore pieno di gioia e di felicità per aver passato dei momenti veramente belli e gioiosi durante la vacanza. Ciao ciao ragazzi.
1: Grazie Brontolo, ma in effetti caro, cioè se parti per la vacanza non puoi andare a vedere con quanti soldi torni a casa, è giusto, per pagare anche la tassa in aeroporto e riprendere insomma quella che è la via di casa, ecco, questa è la verità. Allora, dei ragazzi che stanno facendo numeri impressionanti, si chiamano The Bowser, questa è Magnetic, perché tutti pensavamo al Magnetic, ma loro hanno spiegato, questi ragazzi straordinari, che si tratta di Magnetic, una canzone che, devo dire, insieme all'ultimo album dei The Bowser, sta facendo numeri davvero molto ma molto importanti. Una, credo, la canzone regina dell'estate 2026, ma lo vedremo e lo scopriremo a fine estate, ma intanto sembra.

Andiamo ragazzi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Wow DJ finisce e andiamo. Torniamo giovedì con Wow DJ. Grazie davvero, siete stati fantastici. Sale amore e vento, il tiro mancino. Buonanotte a tutti, alla prossima. Da Max Martinelli.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

È la sigla, è arrivata la sigla, è il momento di Franco e del programma Domenica con noi. Domenica 28 giugno 2026, quindi buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati su questa bella binata di Internet Radio. Questo è il programma che ci traghetterà in musica dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale, al naturale e remixata. Al momento abbiamo la sigla, gli Erusion con One Way Ticket nella Mouse Extended Remix Version. Godiamoci la musica, godiamoci la sigla e poi passeremo al vivo della nostra carrellata musicale.

andata la sigla, è andata. Beh, abbiamo dato tempo alle varie emittenti di assestare il collegamento, quindi tutti interconnessi. Un saluto a Radio Sardegna Costa Smeralda, ancora a Music Factory Oristano da Oristano, Radio M1 da Ferrara, Ramons Radio da Cremma o da quelle parti lì, insomma, non mi ricordo di preciso, forse Lugano, sì, un po' più su, va bene, ok. Saluti a voi che siete all'ascolto, un saluto a Radio Corallo, ancora un saluto a Radio Centrale Oristano, ancora chi dobbiamo ricordare, Felix On Air 2026, Radio Team 2000, Radio Villa Urban Music. Adesso Paola e Chiara, primo appuntamento musicale della giornata con Paola e Chiara e il brano Ma.

Paola e Chiara hanno aperto questo appuntamento musicale di questo 28 giugno 2026. Salutiamo Paolo Dalu che è al lavoro e dice: sono davanti a un ventilatore ma fa comunque caldo. Paolo, è così, io ho acceso il condizionatore, siamo a 26 gradi qua in studio, si sta discretamente bene. Allora, per voi all'ascolto, The Colors con il brano Italo Disco, un tormentone di qualche anno fa che è sempre gradevole riascoltare alle 18 e quasi 19 minuti primi.

dopo i The Colors con il brano Il Talo Disco, un pezzo che a Sanremo, beh, ha fatto il suo, insomma, la sua bella presenza. Grazie Manò, grazie Willy Pegliote di scena. Godiamoci la musica, anche se Sanremo è quello di qualche tempo fa.

Era Willy Peyote con il brano Grazie ma no grazie nella versione remixata da Franco Lippi. Ecco qua, è passato anche il primo brano in versione remix della serata. Adesso Gianna Nannini in versione originale, ma in una cover del grande brano L'immensità. Per voi che siete all'ascolto e noi ce lo godiamo, un saluto all'amico Calogero di Radio Condivisione che sicuramente gradirà questo pezzo che ci ricorda la grande musica degli anni 70 italiana. Per voi, L'immensità.

Riccardo Cocciante con il brano L'Onda. Franco, tenetevi compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso Alessandra Amoroso e Big Mamma in questa bella abbinata artistica con il brano Mezzo Rotto.

0: Alessandra Amoroso e Big Mamma insieme ci hanno proposto il brano Mezzo Rotto. Adesso Giovanotti a farci compagnia con Un Mondo a Parte. E arriva Franco, tenevi compagnia. Il programma è Domenica con noi.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Mondo a parte, la proposta morbida di Jovanotti. Franco a tenervi compagnia, adesso è il momento di Eros Ramazzotti, accompagnato da Max Pezzali, ci propone il brano Come nei film, 18 e quasi 40 minuti primi.
1: Sognavamo in grande dalle strade del quartiere,

Franco Battiato con il brano Summer on a Solitary Beach, ci ha tenuto compagnia alle 18:47 minuti primi. Adesso è il momento di una bella abbinata artistica. Baby Kay e Alvaro Soler dicono non dire una parola e si fa il paio con Summer on a Solitary Beach. Se siamo in una spiaggia solitaria non c'è bisogno di tante parole, non c'è da parlare tanto, no? Allora, Baby Kay e Alvaro Soler, non dire una parola. Why?

E dopo Baby K e Alvaro Soler, Cesare Cremonini alle 6:26. Ma che combina? Beh, realizza una canzone e noi ce la godiamo.

Cesare Cremonini con il brano Le 6:26. La tonalità della voce di Cesare Cremonini mi ha riportato alla memoria un grande complesso nato in Sardegna e ve li voglio proporre in questo contesto musicale con il brano Sole Rosso. Stiamo parlando dei Collage. Buon ascolto.

E i collage con il brano Sole Rosso ci hanno portato di nuovo nell'onda nostalgica della musica anni 70, la pop music italiana. E adesso invece ci ascoltiamo un pezzo del cantautorato italiano, Antonello Venditti, un pezzo un po' triste, ma è una richiesta. Allora, per accontentare Calogero, Antonello Venditti con Compagno di scuola dall'album Lilli. Godiamoci la musica.

Sei minuti di poesia in musica con Antonello Venditti e il brano Compagno di scuola. Proseguiamo con la musica italiana grazie al Litfiba che andiamo ad ascoltare con il brano Il mio corpo che cambia.

E Lete Fibba con noi, con il brano Il mio corpo che cambia. Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi in questo 28 giugno 2026. E adesso arriva una bella musica allegra e frizzante, quella di Marco Mengoni ed Elodie con il brano Pazza Musica.

0: musica, pazza musica.
1: Marco Mengoni ed Elodie con Pazza Musica alle 19:12 minuti primi. Adesso un remix del mitico brano dei Måneskin, Zitti e Buoni. Godiamoci la musica e stiamo qua con noi. 328-6136-763 per eventuali richieste musicali. C'è ancora tempo.

Zitti e buoni erano i Maneskin remixati da Marco Gioia. Adesso Marco Ferradini con il brano Teorema in un remix, in una dance remix targata 1998. E allora sentiamoci questo Teorema di Marco Ferradini in musica. Lo balliamo, dai! Teorema, Marco Ferradini.

Marco Ferrarini nel remix del brano Teorema e Franco Tenere di compagnia con il programma Domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale intervallata da qualche parola e quella dalla voce di Franco. 28 giugno 2026, voglio ricordarvi che domani, che è lunedì a mezzogiorno, ci sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva del programma Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre. Conduce in studio Paolo Frau e viene irradiato da una parte delle emittenti che fanno parte di questa bella abbinata di internet radio che nel fine settimana vi regala questa programmazione a reti unificate. Vi voglio ricordare che mentre andrà in vacanza il programma Sfida tra Giganti, arriverà un nuovo programma che si chiama Sotto il Sole di Sardegna e a Paolo Frau, che cura questo programma, voglio dedicare questa canzone dello Smarcello Sferial che dice quando calienta il sole. Paolo, questa è tutta per te, quindi domani ti ascolteremo con il programma Sfida tra Giganti e lunedì prossimo sarai in onda con il programma Sotto il Sole di Sardegna, e quello scalda.

Los Marcellos Ferial ci hanno proposto il brano Quando calienta il sol, ci hanno riportato così in un balzo agli anni 60. Adesso invece un pezzo un po' particolare di Neffa che parla insomma di un vizio che ci hanno in tanti, vabbè, non facciamo pubblicità al vizio delle sigarette, ma ci agustiamo, ci ascoltiamo il brano di Neffa, Sigarette.

Era Neffa con il brano Sigarette. Alle 19:27 minuti e 30 secondi ci ascoltiamo in negritta con il brano Radio Conga.

0: Radio Conga, erano i Negritta a tenerci compagnia. Adesso Elvira La Rocca ci presenta la sua rubrica di cine e turismo. Godiamoci la musica e le notizie che Elvira ci elargirà ancora quest'oggi con questa nuova location che ci parla di un film dal titolo Un mondo a parte. Arriva!
1: Un mondo a parte, film del 2024, racconta la storia di Michele, interpretato da Antonio Albanese, un maestro elementare romano che, stanco della giungla metropolitana, si trasferisce nel piccolo borgo di Rupe. Si trova così catapultato in una pluriclasse di solo 7 bambini. Aiutato dalla vicepreside Agnese, ovvero Virginia Raffaele, scopre una realtà dura ma autentica, minacciata dall'imminente chiusura della scuola per mancanza di iscritti. Il film si muove tra commedia e riflessione sociale, raccontando gli sforzi degli insegnanti e la resilienza delle piccole comunità di montagna. Le location in cui è stato girato sono tutte magnifiche, luoghi che, nella loro autenticità, sono in grado di lasciare senza fiato. Andiamo dunque a scoprirle insieme. Le riprese si sono svolte nel cuore dell'Abruzzo, in diverse località del Parco Nazionale d'Abruzzo. Il territorio abruzzese gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell'atmosfera cinematografica. Le piazze, le viuzze tipiche e i paesaggi naturali diventano strumenti narrativi che supportano notevolmente la sceneggiatura, molto centrata sul territorio. Tra i borghi scelti spiccano Opi, Pescasseroli, Villetta Barrea e Civitella a Fedena, oltre al suggestivo lago di Barrea. Opi è il borgo principale che ha ispirato la cittadina di Rupe. Si erge su un caratteristico sperone roccioso, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti, luogo ideale per chi cerca tranquillità e contatto con la natura. La sua posizione strategica lo rende un punto di partenza perfetto per escursioni nel parco, immerso in un paesaggio incontaminato che lo rende unico nel suo genere. Passiamo poi a Pescasseroli, il centro nevralgico del parco, un incantevole paese caratterizzato da stradine strette, case in pietra e una vista stupenda sulle montagne. Il paesaggio naturale tra boschi e valli conferisce al borgo quell'atmosfera serena ed autentica, propria del film dove si trovano diverse altre strutture utilizzate per le riprese. Altre location fondamentali che hanno ospitato il cast sono Villetta Barrea ed il lago omonimo. La pittoresca cittadina sulle sponde del lago è proprio il luogo dove si trova la scuola di Un mondo a parte. Qui, durante l'estate, si può fare anche il bagno in una piccola spiaggetta sulla riva, mentre durante il resto dell'anno si possono fare escursioni e trekking. Se dunque volete fuggire dalla confusione e dalla canicola delle pur sempre splendide nostre spiagge, il cineviaggio di oggi ci ha suggerito un itinerario a tappe nel Parco Nazionale d'Abruzzo che sicuramente vi offrirà relax, frescura e bellezze naturali che di sicuro sapranno conquistare la vista e l'anima. Io, che sia al caldo o che sia al fresco, vi auguro una magica estate e vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
0: Un grazie di cuore, come al solito, ad Elvira La Rocca per la sua rubrica di cine e turismo che ritroverete sabato e domenica prossima dalle 19.30 a seguire. Quindi restate in sintonia con noi, con il programma Sabato con noi e Domenica con noi in compagnia di Franco dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 è il vostro appuntamento del fine settimana. E adesso Mattia Bazzar di scena con il brano C'è tutto un mondo intorno.

sai, il bello delle internet radio, c'è tutto un mondo intorno, non ci sono limitazioni delle onde elettromagnetiche. Questo programma è fruibile in tutto il mondo. Siamo noi e voi, cioè io e voi, you and me. Biagio Antonacci è con noi alle 19:40 primi.

Biagio Antonacci con il brano You and Me. Adesso ringraziamo lo staff di Radio Centrale Oristano che ci ha segnalato questa proposta artistica di Alex Bannelli. Il brano porta il titolo di Fuori controllo e allora gustiamocelo.

Alex Banelli con il brano Fuori Controllo. Ancora un'altra proposta, un'altra segnalazione dallo staff di Radio Centrale, è Roberta Tommasini con il brano Bang Bang Bang Come. E allora godiamoci anche questa bella proposta musicale.

Dopo queste proposte nuove, fresche di stampa di Alex Vanelli e Roberta Tomassini, adesso un pezzo che è un successone degli anni Ottanta, Philip Bale con Walking on the Chinese Wall. Allora, camminando, passeggiando sul muro cinese, beh, noi stiamo avvicinandoci alla conclusione di questo appuntamento musicale, ma abbiamo il tempo per gustarci questo e gustarci anche un altro pezzo forte degli anni Ottanta. Adesso Philip Bale, Walking on the Chinese Wall.

la bella musica degli anni 80, e di questo devo ringraziare anche il buon Marco Edelweiss, che quasi quotidianamente ci propone delle belle selezioni di musica anni 80 e 90 anche sulla nostra e sulle vostre emittenti internet, le internet radio che propongono appunto il super sound di Marco Edelweiss. Adesso la musica prosegue sull'onda degli anni 80 con Billy Ocean e il brano Caribbean Queen. Godiamoci la musica.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Sono le 22 e 4 minuti.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart. Vecchio podio.

Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia alla Exclusive Subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

Dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Hey,

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Sa-

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è

più belli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 dell'exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: Colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Sport, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, Tribal Edit, Balza in the Box.

È la seconda parte della esclusiva I'm Moving to the Sun, è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

0: il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.